Allegretto tranquillo dell'intermezzo in la minor para cello e piano di Grieg. Sisten Böckland in cello e Howard Gimsey in piano.